che verranno dai riflessi del passato perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte.

0: più da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Stadtradio Meran.

Il giorno entra attraverso la finestra, i raggi del sole si posano su di te. Ti sento accanto a me, tu dormi ancora e ti copro

0: 1
1: Stadtradio Meran.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i